Sani o, obi ama we. Oh, we rade, o damakoma su. Ah, e frati fi kosi anafo.

Bem, bem, sani, premi, mo. Ah, enu, mi, yami, de. Me, di, free, ni, mi, fie, pan, so. Ha, bem, bem,